amici, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà a cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, e insieme a Giuliana Spatafora vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi invitiamo ad ascoltarci pure sul nostro sito web www.rae.com.ar oppure www.radionazionale.com.ar/RAE. Se volete ascoltarci tramite le onde corte potete farlo sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, pure sulle app di Radio Nacional Argentina o di Radiodifusión Argentina all'exterior per Android oppure iOS. Volete scriverci una email per chiedere la vostra QSL? Lo potete fare indirizzata al raeitaliano@gmail.com. raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea, indirizzatela via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E oggi il Servizio Meteorologico Nazionale ha informato che nella città di Buenos Aires e nell'area metropolitana Buenos Aires sono previste foschie mattutine, nuvolosità intensa, la temperatura oscillerà tra 11 e i 23 gradi, durante la notte potrebbero verificarsi temporali isolati. Giovedì sono previsti forti temporali nelle prime ore del mattino e fenomeni isolati in mattinata, con temperature comprese tra i 14 e i 19 gradi, venti da nord-ovest. E venerdì il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature tra 10 e 17 gradi e venti da sud-ovest. Quindi ecco il tempo che non sarà molto gradevole nei giorni che si avvicinano, giovedì e venerdì. Ora la musica per avviare questa puntata del nostro programma con Enanitos Verdes, Eterna Soledad.

che se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: È una storica linea ferroviaria che per decenni ha collegato l'interno della provincia di Buenos Aires con la costa atlantica, potrebbe tornare a vivere. Si tratta del collegamento con Quequén e Necochea, dove l'ultimo treno è arrivato nel 2003, oggi considerato un elemento strategico della rete logistica legata allo sviluppo di Vaca Muerta. L'iniziativa ha preso slancio dopo che 4 sindaci del sud-est della provincia di Buenos Aires hanno presentato alla Segreteria dei Trasporti della Nazione una richiesta per inserire il corridoio Ayacucho-Tandil-Lobería-Balcarce-Quequén nel nuovo schema di concessioni ferroviarie. La proposta punta a recuperare una tratta fondamentale per il trasporto delle merci dirette al porto di Quequén. Attualmente Puerto Quequén movimenta praticamente tutte le proprie merci su camion, una situazione che comporta maggiori costi logistici e una forte pressione sulle infrastrutture stradali. Nel 2025 sono entrati nel porto 281.824 camion e nessun vagone ferroviario, nonostante il terminal abbia movimentato oltre 9 milioni di tonnellate, il volume più alto della sua storia. L'interesse per questo corridoio è direttamente collegato all'espansione di Vaca Muerta e ai progetti ferroviari destinati a migliorare il trasporto di idrocarburi e merci verso i porti della provincia di Buenos Aires. La documentazione ufficiale relativa alla riorganizzazione delle concessioni ferroviarie sottolinea già la necessità di rafforzare il ruolo della ferrovia nella rete logistica associata allo sviluppo del polo petrolifero e gassifero Vaca Muerta. Inoltre, il progetto ferroviario Bahía Blanca-Añelo prevede centinaia di chilometri di rinnovamento e nuove linee, con l'obiettivo di aumentare significativamente la capacità di trasporto. Nel corso del 26, Puerto Quequén ha inoltre già partecipato a operazioni legate al progetto Vaca Muerta o il SUR, ricevendo attrezzature di grandi dimensioni destinate allo sviluppo energetico nella provincia di Rio Negro, un'attività che rafforza il suo ruolo nella catena logistica. La linea ferroviaria ha una lunga storia. Il treno arrivò a Quequén nel 1892 e alla stazione di Necochea nel 1894. Tuttavia, l'ultimo convoglio ad attraversare il fiume Quequén verso la stazione della città transitò il 16 dicembre 1968, quando i problemi al ponte costrinsero a interrompere quel tratto. I treni continuarono a raggiungere la stazione di Quequén per diversi decenni, ma anche quel servizio scomparve nel 2003, lasciando il porto senza un collegamento ferroviario operativo. Da allora la logistica è rimasta praticamente concentrata sul trasporto su strada. Parallelamente anche la provincia di Buenos Aires sta lavorando a un piano strategico di sviluppo ferroviario che prevede la partecipazione di capitali privati per recuperare i corridoi produttivi e rafforzare i collegamenti tra città e porti. In questo progetto, Quequén figura insieme a Bahía Blanca e San Nicolás tra i nodi considerati strategici per lo sviluppo economico della provincia di Buenos Aires. Bene, la musica ora con uno considerato nuovo e uno considerato classico. Parliamo di Cazzu e Lito Vitale con Alfonsina y el Mar.
1: Por la blanda arena que el

Friuli Venezia Giulia. Siamo nel 2026, esattamente 50 anni dall'anno più terribile per la nostra regione. Il 6 maggio 1976 un terremoto di magnitudo 6.4 colpisce duramente il Friuli e fu avvertito in quasi tutta l'Italia centro-settentrionale. I friulani lo denominano l'Orcolat, l'orcaccio. L'Orcolat è stato un evento catastrofico che ha segnato un prima ed un dopo nella storia di questa regione confinante con la Slovenia e l'Austria, causando quasi 1000 vittime e distruggendo interi paesi. Rappresenta un simbolo di tragica distruzione, ma anche di straordinaria resilienza e ricostruzione efficiente. Il cosiddetto modello Friuli, un modello di governance unico al mondo.

Il 6 maggio di quel maledetto anno, un ragazzo di Tricesimo stava riversando della musica da un giradischi. Il microfono, rimasto aperto, ha registrato una drammatica sequenza. Il braccio del giradischi che salta, il ticchettio del microfono che rivela il ritmo delle scosse, il terrore nella casa.

0: Le prime notizie del terremoto sono vaghe, frammentarie. Nessuno in quei primi momenti riesce a formarsi un'idea anche approssimativa di quello che sta accadendo. È quasi un rifiuto. La vastità del sisma e i suoi catastrofici effetti prenderanno corpo soltanto con l'alba del giorno dopo. Sentiamo una testimonianza dal TG nazionale il 7 di maggio, il giorno successivo all'Orcolat.
1: Io abito qua, in questa casa qua.
2: Questa casa è crollata?
1: Sì, questa vicina è crollata. Io sono riuscito a uscire in tempo, sono state due scosse. La prima l'ho sentita e sono uscito. E poi ho visto tutto un fumo, sembrava tutta una nebbia, non si capiva niente.
2: Ci sono dei morti qua sotto?
1: Ci sono tre morti qua. Uno l'ho tirato fuori io e l'ho portato in ospedale adesso, una ragazza.
0: Nel buio, con i telefoni isolati, le linee elettriche saltate, la gente del Friuli vive nel terrore, cerca di sopravvivere, chiama a gran voce i familiari, i parenti, gli amici. Le testimonianze nel TG nazionale il giorno successivo si susseguono.
3: Ero in macchina, a un certo punto ho visto una grande scarica elettrica perché i fili si sono toccati. Contemporaneamente la mia macchina, che è anche pesante, ha avuto uno spostamento di almeno 2 metri. Poco più avanti abbiamo visto un polverone ed era caduto l'albergo.
0: Un'intera popolazione è in fuga.
3: Io sono padre di 2 bambine e nessuno può provare la gioia che uno, credendo di aver perso tutto, ha nel trovare la propria famiglia al completo.
0: Sentiamo ancora il TG nazionale del giorno successivo, il 7 maggio.
4: Il numero delle vittime accertate è cresciuto. Sono 900. I feriti assistiti sono 1500, alcuni molto gravi. Si fanno sempre più numerose le persone ospitate nelle tendopoli. Adesso sarebbero quasi 100.000. A Tolmezzo e a Civitale c'è bisogno di altre tende.
0: Sentiamo le parole dello storico Guido Krainz di Rai Storia 2020.
5: Certamente il 6 maggio è un trauma terribile, ma la risposta della popolazione fu immediata. C'era l'incubo di una ricostruzione non ancora avviata e dall'altro ricostruire dov'era, com'era, non deformare l'immagine dei vecchi bordi del Friuli.
0: Il danno al patrimonio edilizio è enorme e notevole è l'impatto sull'economia. Circa 15.000 lavoratori perdono il posto di lavoro per la distruzione o il danneggiamento delle fabbriche. La forte presenza militare in Friuli consente operazioni di soccorso rapide ed efficaci, facilitando lo sgombero delle macerie, la riattivazione dei servizi, l'allestimento di ricoveri provvisori e cucine da campo.
5: Si diffonde una grandissima partecipazione, assemblee di tendopoli, elezioni di delegati di tendopoli, una manifestazione a Trieste organizzata dal basso, senza le forze politiche, per premere presso la sede della regione. Questo è un elemento di grande importanza.
0: La regione e le autonomie locali sono investite di un ruolo importante e complesso che fino ad allora era stato gestito prevalentemente a livello centrale. Un ruolo fondamentale lo ha avuto anche la Chiesa.
5: Sono dei sacerdoti friulani a scrivere un appello che detta i tempi della ricostruzione. Prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese. E poi vi è una grande solidarietà nazionale. In Friuli c'era un detto orgoglioso, credo ci sia ancora, Fasin di Bessui, facciamo da soli, non è vero, non ce l'avremmo fatta da soli.
0: Il Friuli praticamente non esiste più. E nessuno pensava che la natura si sarebbe abbattuta di nuovo sulle stesse popolazioni stremate. Ed invece è quello che accadde con il secondo sciame sismico nel settembre di quel 1976.
6: Improvvisa alle 11:22, la scossa che ha messo definitivamente in ginocchio il Friuli.
5: In quel clima è necessario l'esodo verso i paesi della costa, più sicuri, Lignano, Grado, Bibione. E avviene talora in quell'emergenza con camion militari, sembrava di assistere quasi in quelle ore al rischio di un accaporetto civile. Non fu così per molte ragioni. Per la risposta della popolazione dopo il primo momento di scoramento e per il ruolo delle istituzioni.
0: Non solo ricostruzione, però, anche costruzione. Dal sisma del Friuli il territorio riceve un nuovo slancio anche nel settore della cultura. La stessa Università di Udine compie un passo decisivo per la sua nascita grazie alla reazione popolare del dopo terremoto.
7: I friulani decisero di uscire da vivi dal terremoto con la testa ed è per questo che vollero fortemente una loro università.
0: Nel 1978 potevano partire le prime lezioni. In poco più di 15 anni il Friuli rinasce. Ancora oggi il modello Friuli rappresenta una visione che seppe mutare l'emergenza in un'organica opportunità di sviluppo per il territorio. A 50 anni da quei tragici eventi, oggi la memoria si fa azione concreta, consegnando alle nuove generazioni un territorio non solo ricostruito, ma protetto, consapevole e pronto ad affrontare le sfide di domani.

Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

El Jardín de los Presentes, el disco del Invisible que cambió la mapa del rock argentino. Cinquant'anni fa, in uno dei momenti più bui della storia argentina, usciva un disco destinato a cambiare per sempre il volto del rock argentino. Si intitolava El Jardín de los Presentes ed era il terzo e ultimo album degli Invisible, la banda guidata da Luis Alberto Spinetta. Era il 1976. Il 24 marzo era avvenuto il colpo di Stato che aveva portato al potere l'ultima dittatura civico-militare argentina. La censura, la persecuzione e il terrorismo di Stato facevano ormai parte della vita quotidiana. Eppure, in quel clima di paura e repressione, Spinetta, Maci, Rufino, Pomo Lorenzo e il giovanissimo Tomás Gubich realizzarono un album che andava ben oltre i confini del rock. Un disco capace di mettere insieme rock progressivo, jazz, tango e poesia urbana, creando un linguaggio completamente nuovo. Gli Invisible erano nati nel 1973 come trio. Spinetta alla voce e alla chitarra, Carlos Alberto Maci Rufino al basso e Héctor Pomo Lorenzo alla batteria. Per questo ultimo lavoro arrivò Tomás Gubich, appena diciottenne e con una solida formazione jazzistica. La sua chitarra entrò in dialogo con quella di Spinetta, dando vita a lunghi passaggi strumentali e a un suono molto più complesso e sofisticato. Gubich sarebbe poi entrato nell'orchestra di Astor Piazzolla e si sarebbe trasferito a Parigi. 200 años mette in primo piano la chitarra del giovane Gubich. Ascoltiamo Invisible, 200 años.

El jardín de los presentes portò alle estreme conseguenze una ricerca già iniziata nei due album precedenti, facendo convivere rock, jazz, tango ed elementi della canzone portegna. E il tango non era un semplice omaggio alla tradizione, diventava materia viva, contemporanea da reinventare. A rafforzare questo incontro contribuirono anche due grandi bandoneonisti, Juan José Mosalini e Roberto e Rodolfo Medeiros. E poi c'era il contesto. L'Argentina viveva sotto una dittatura che guardava con sospetto anche al mondo del rock. Invisibile, però, non scelse la denuncia esplicita. Spinetta preferì la poesia, la metafora, l'immaginazione. E proprio per questo, con il passare degli anni, molte delle canzoni dell'album hanno assunto significati nuovi.

Los libros della buona memoria è una delle composizioni più delicate dell'intero repertorio di Spinetta, impreziosita dal bandoneon di Mosalini. Il Jardín de los Presentes resta contemporaneamente un documento storico. È un'opera che rifiuta di essere rinchiusa nella propria epoca. Fu registrato negli studi CBS mentre l'Argentina attraversava uno dei periodi più oscuri della sua storia. L'album era ambizioso, ma anche il suo successo iniziale fu sorprendente. Invisibile, però, non scelse la denuncia esplicita. Il disco alterna momenti intimi e passaggi di grande intensità. Las Golondrinas de Plaza de Mayo è attraversata dal suono del bandoneon e contiene una frase che, ascoltata oggi, assume una forza storica particolare. Le rondini volano soltanto in libertà.

Nell'agosto del 1976, gli Invisible presentarono El Jardín de los Presentes al Luna Park di Buenos Aires. Circa 15.000 persone parteciparono al concerto. Per una formazione di quel tipo era un risultato straordinario. Invisible aveva raggiunto una popolarità che Spinetta non aveva mai ottenuto con i suoi precedenti progetti. Ma la storia della band sarebbe stata breve. Le tensioni legate alla nuova formazione e alla direzione musicale portarono allo scioglimento del gruppo all'inizio del 1977. Eppure, in appena 3 album, Invisible aveva già lasciato un segno profondo. Il disco aveva dimostrato che il tango poteva essere molto più che patrimonio del passato. Poteva diventare linguaggio contemporaneo, soprattutto nelle parole di Spinetta, capaci di trasformare l'incertezza, la solitudine e il desiderio di libertà in poesia. 50 anni dopo, il Giardino degli Invisibili continua a parlarci, non soltanto dell'Argentina del 1976, ma della libertà, della memoria e della possibilità di creare qualcosa di nuovo proprio quando tutto intorno sembra andare nella direzione opposta. Per chiudere questo speciale, El Anillo del Capitán Beto racconta la storia surreale e malinconica di un autista di autobus di Buenos Aires trasformato in viaggiatore dello spazio. Un uomo solo, sospeso tra Buenos Aires e il cosmo. El Jardín de los Presentes degli Invisibili, un disco che mezzo secolo fa non si limitò a raccontare il rock argentino, né cambiò la mappa.

0: al mundo. RAI, Argentina, hacia el mundo.
1: RAI, Argentina, vers le monde.
2: RAI, Argentina, to the world.
3: RAI, 世界に向けて、アルゼンチン。
4: RAI, Argentina, al mundo.
2: RAI, Argentina, al mundo.
1: RAI, Argentinian in the world.
0: RAI, Argentina, al mundo.
5: Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, ringraziando Giuliana Spatafora dalla cabina di regia. Chi vi parla, Marcello Ayala, vi ringrazia pure e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. A domani, ciao!

Buongiorno amici, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà a cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala. E insieme a Giuliana Spatafora vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi invitiamo ad ascoltarci pure sul nostro sito web www.rae.com.ar oppure www.radionazionale.com.ar/RAE. Se volete ascoltarci tramite le onde corte potete farlo sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, pure sulle app di Radio Nazionale Argentina o di Radiodifusione Argentina all'exterior per Android oppure iOS. Volete scriverci una email per chiedere la vostra QSL, lo potete fare indirizzata al raeitaliano@gmail.com, raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea, indirizzatela via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E oggi il Servizio Meteorologico Nazionale ha informato che nella città di Buenos Aires e nell'area metropolitana Buenos Aires sono previste foschie mattutine, nuvolosità intensa, la temperatura oscillerà tra 11 e i 23 gradi, durante la notte potrebbero verificarsi temporali isolati. Giovedì sono previsti forti temporali nelle prime ore del mattino e fenomeni isolati in mattinata, con temperature comprese tra i 14 e i 19 gradi, venti da nord-ovest. E venerdì il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature tra 10 e 17 gradi e venti da sud-ovest, quindi ecco il tempo che poco non sarà molto gradevole nei giorni che si avvicinano, giovedì e venerdì. Ora la musica per avviare questa puntata del nostro programma con Enanitos Verdes, Eterna Soledad.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

una storica linea ferroviaria che per decenni ha collegato l'interno della provincia di Buenos Aires con la costa atlantica potrebbe tornare a vivere. Si tratta del collegamento con Quequén e Necochea, dove l'ultimo treno è arrivato nel 2003, oggi considerato un elemento strategico della rete logistica legata allo sviluppo di Vaca Muerta. L'iniziativa ha preso slancio dopo che 4 sindaci del sud-est della provincia di Buenos Aires hanno presentato alla Segreteria dei Trasporti della Nazione una richiesta per inserire il corridoio Ayacucho-Tandil-Lobería-Balcarce-Quequén nel nuovo schema di concessioni ferroviarie. La proposta punta a recuperare una tratta fondamentale per il trasporto delle merci dirette al porto di Quequén. Attualmente Puerto Quequén movimenta praticamente tutte le proprie merci su camion, una situazione che comporta maggiori costi logistici e una forte pressione sulle infrastrutture stradali. Nel 2025 sono entrati nel porto 281.824 camion e nessun vagone ferroviario, nonostante il terminal abbia movimentato oltre 9 milioni di tonnellate, il volume più alto della sua storia. L'interesse per questo corridoio è direttamente collegato all'espansione di Vaca Muerta e ai progetti ferroviari destinati a migliorare il trasporto di idrocarburi e merci verso i porti della provincia di Buenos Aires. La documentazione ufficiale relativa alla riorganizzazione delle concessioni ferroviarie sottolinea già la necessità di rafforzare il ruolo della ferrovia nella rete logistica associata allo sviluppo del polo petrolifero e gassifero Vaca Muerta. Inoltre, il progetto ferroviario Bahía Blanca-Añelo prevede centinaia di chilometri di rinnovamento e nuove linee, con l'obiettivo di aumentare significativamente la capacità di trasporto. Nel corso del 26, Puerto Quequén ha inoltre già partecipato a operazioni legate al progetto Vaca Muerta o il SUR, ricevendo attrezzature di grandi dimensioni destinate allo sviluppo energetico nella provincia di Rio Negro, un'attività che rafforza il suo ruolo nella catena logistica. La linea ferroviaria ha una lunga storia. Il treno arrivò a Quequén nel 1892 e alla stazione di Necochea nel 1894. Tuttavia, l'ultimo convoglio ad attraversare il fiume Quequén verso la stazione della città transitò il 16 dicembre 1968, quando i problemi al ponte costrinsero a interrompere quel tratto. I treni continuarono a raggiungere la stazione di Quequén per diversi decenni, ma anche quel servizio scomparve nel 2003, lasciando il porto senza un collegamento ferroviario operativo. Da allora la logistica è rimasta praticamente concentrata sul trasporto su strada. Parallelamente anche la provincia di Buenos Aires sta lavorando a un piano strategico di sviluppo ferroviario che prevede la partecipazione di capitali privati per recuperare i corridoi produttivi e rafforzare i collegamenti tra città e porti. In questo progetto, Quequén figura insieme a Bahía Blanca e San Nicolás tra i nodi considerati strategici per lo sviluppo economico della provincia di Buenos Aires. Bene, la musica ora con uno considerato nuovo e uno considerato classico. Parliamo di Cazzu e Lito Vitale con Alfonsina y el Mar. Por la blanda

Buongiorno dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia. Siamo nel 2026, esattamente 50 anni dall'anno più terribile per la nostra regione. Il 6 maggio 1976 un terremoto di magnitudo 6.4 colpisce duramente il Friuli e fu avvertito in quasi tutta l'Italia centro-settentrionale. I friulani lo denominano l'Orcolat, l'orcaccio. L'Orcolat è stato un evento catastrofico che ha segnato un prima ed un dopo nella storia di questa regione confinante con la Slovenia e l'Austria, causando quasi 1000 vittime e distruggendo interi paesi. Rappresenta un simbolo di tragica distruzione, ma anche di straordinaria resilienza e ricostruzione efficiente. Il cosiddetto modello Friuli, un modello di governance unico al mondo.

Il 6 maggio di quel maledetto anno, un ragazzo di Tricesimo stava riversando della musica da un giradischi. Il microfono, rimasto aperto, ha registrato una drammatica sequenza. Il braccio del giradischi che salta, il ticchettio del microfono che rivela il ritmo delle scosse, il terrore nella casa.

0: Le prime notizie del terremoto sono vaghe, frammentarie. Nessuno in quei primi momenti riesce a formarsi un'idea anche approssimativa di quello che sta accadendo. È quasi un rifiuto. La vastità del sisma e i suoi catastrofici effetti prenderanno corpo soltanto con l'alba del giorno dopo. Sentiamo una testimonianza dal TG nazionale il 7 di maggio, il giorno successivo all'Orcolat.
1: Io abito qua, in questa casa qua.
2: Questa casa è crollata?
1: Sì, questa vicina è crollata. Io sono riuscito a uscire in tempo, sono state due scosse. La prima l'ho sentita e sono uscito. E poi ho visto tutto un fumo, sembrava tutta una nebbia, non si capiva niente.
2: Ci sono dei morti qua sotto?
1: Ci sono tre morti qua. Uno l'ho tirato fuori io, l'ho portato in ospedale adesso, una ragazza.
0: Nel buio, con i telefoni isolati, le linee elettriche saltate, la gente del Friuli vive nel terrore, cerca di sopravvivere, chiama a gran voce i familiari, i parenti, gli amici. Le testimonianze nel TG nazionale il giorno successivo si susseguono.
3: Ero in macchina, a un certo punto ho visto una grande scarica elettrica perché i fili si sono toccati. Contemporaneamente la mia macchina, che è anche pesante, ha avuto uno spostamento di almeno 2 metri. Poco più avanti abbiamo visto un polverone ed era caduto l'albergo.
0: Un'intera popolazione è in fuga.
3: Io sono padre di 2 bambine e nessuno può provare la gioia che uno, credendo di aver perso tutto, ha nel trovare la propria famiglia completa.
0: Sentiamo ancora il TG nazionale del giorno successivo, il 7 maggio.
4: Il numero delle vittime accertate è cresciuto. Sono 900. I feriti assistiti sono 1500, alcuni molto gravi. Si fanno sempre più numerose le persone ospitate nelle tendopoli. Adesso sarebbero quasi 100.000. A Tolmezzo e a Cividale c'è bisogno di altre tende.
0: Sentiamo le parole dello storico Guido Krainz di Rai Storia 2020.
5: Certamente il 6 maggio è un trauma terribile, ma la risposta della popolazione fu immediata. C'era l'incubo di una ricostruzione non ancora avviata e dall'altro ricostruire dove era, com'era, non deformare l'immagine dei vecchi bordi del Friuli.
0: Il danno al patrimonio edilizio è enorme e notevole è l'impatto sull'economia. Circa 15.000 lavoratori perdono il posto di lavoro per la distruzione o il danneggiamento delle fabbriche. La forte presenza militare in Friuli consente operazioni di soccorso rapide ed efficaci, facilitando lo sgombero delle macerie, la riattivazione dei servizi, l'allestimento di ricoveri provvisori e cucine da campo.
5: Si diffonde una grandissima partecipazione.

0: poi le case e poi le chiese. E poi vi è una grande solidarietà nazionale. In Friuli c'era un detto orgoglioso, credo ci sia ancora, Fasin di Bessui, facciamo da soli, non è vero, non ce l'avremmo fatta da soli.
1: Il Friuli praticamente non esiste più e nessuno pensava che la natura si sarebbe abbattuta di nuovo sulle stesse popolazioni stremate. Ed invece è quello che accadde con il secondo sciame sismico nel settembre di quel 1976.
2: Improvvisa alle 11:22, la scossa che ha messo definitivamente in ginocchio il Friuli.
0: In quel clima è necessario l'esodo verso i paesi della costa, più sicuri, Lignano, Grado, Bibione. E avviene talora in quell'emergenza con camion militari, sembrava di assistere quasi in quelle ore al rischio di un accaporetto civile. Non fu così per molte ragioni. Per la risposta della popolazione dopo il primo momento di scoramento e per il ruolo delle istituzioni.
1: Non solo ricostruzione però, anche costruzione. Dal sisma del Friuli il territorio riceve un nuovo slancio anche nel settore della cultura. La stessa Università di Udine compie un passo decisivo per la sua nascita grazie alla reazione popolare del dopo terremoto.
3: I friulani decisero di uscire da vivi dal terremoto con la testa ed è per questo che vollero fortemente una loro università.
1: Nel 1978 potevano partire le prime lezioni. In poco più di 15 anni il Friuli rinasce. Ancora oggi il modello Friuli rappresenta una visione che seppe mutare l'emergenza in un'organica opportunità di sviluppo per il territorio. A 50 anni da quei tragici eventi, oggi la memoria si fa azione concreta, consegnando alle nuove generazioni un territorio non solo ricostruito, ma protetto, consapevole e pronto ad affrontare le sfide di domani.

Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

El Jardín de los Presentes, el disco del Invisible que cambió la mapa del rock argentino. Cinquant'anni fa, in uno dei momenti più bui della storia argentina, usciva un disco destinato a cambiare per sempre il volto del rock argentino. Si intitolava El Jardín de los Presentes ed era il terzo e ultimo album degli Invisible, la banda guidata da Luis Alberto Spinetta. Era il 1976. Il 24 marzo era avvenuto il colpo di Stato che aveva portato al potere l'ultima dittatura civico-militare argentina. La censura, la persecuzione e il terrorismo di Stato facevano ormai parte della vita quotidiana. Eppure, in quel clima di paura e repressione, Spinetta, Maci, Rufino, Pomo Lorenzo e il giovanissimo Tomás Gubich realizzarono un album che andava ben oltre i confini del rock. Un disco capace di mettere insieme rock progressivo, jazz, tango e poesia urbana, creando un linguaggio completamente nuovo. Gli Invisible erano nati nel 1973 come trio. Spinetta alla voce e alla chitarra, Carlos Alberto Maci Rufino al basso,

basso e Héctor Pomo Lorenzo alla batteria. Per questo ultimo lavoro arrivò Tomás Gubich, appena diciottenne e con una solida formazione jazzistica. La sua chitarra entrò in dialogo con quella di Spinetta, dando vita a lunghi passaggi strumentali e a un suono molto più complesso e sofisticato. Gubich sarebbe poi entrato nell'orchestra di Astor Piazzolla e si sarebbe trasferito a Parigi. 200 años mette in primo piano la chitarra del giovane Gubich. Ascoltiamo Invisible, 200 años.

El jardín de los presentes portò alle estreme conseguenze una ricerca già iniziata nei due album precedenti, facendo convivere rock, jazz, tango ed elementi della canzone portegna. E il tango non era un semplice omaggio alla tradizione, diventava materia viva, contemporanea da reinventare. A rafforzare questo incontro contribuirono anche due grandi bandoneonisti, Juan José Mosalini e Roberto e Rodolfo Medeiros. E poi c'era il contesto. L'Argentina viveva sotto una dittatura che guardava con sospetto anche al mondo del rock. Invisibile, però, non scelse la denuncia esplicita. Spinetta preferì la poesia, la metafora, l'immaginazione. E proprio per questo, con il passare degli anni, molte delle canzoni dell'album hanno assunto significati nuovi.

Los libros della buona memoria è una delle composizioni più delicate dell'intero repertorio di Spinetta, impreziosita dal bandoneon di Mosalini. Il Jardín de los Presentes resta contemporaneamente un documento storico. È un'opera che rifiuta di essere rinchiusa nella propria epoca. Fu registrato negli studi CBS mentre l'Argentina attraversava uno dei periodi più oscuri della sua storia. L'album era ambizioso, ma anche il suo successo iniziale fu sorprendente. Invisibile, però, non scelse la denuncia esplicita. Il disco alterna momenti intimi e passaggi di grande intensità. Las Golondrinas de Plaza de Mayo è attraversata dal suono del bandoneon e contiene una frase che, ascoltata oggi, assume una forza storica particolare. Le rondini volano soltanto in libertà. Thank you.

Nell'agosto del 1976, gli Invisibles presentarono El Jardín de los Presentes al Luna Park di Buenos Aires. Circa 15.000 persone parteciparono al concerto. Per una formazione di quel tipo era un risultato straordinario. Invisible aveva raggiunto una popolarità che Spinetta non aveva mai ottenuto con i suoi precedenti progetti. Ma la storia della band sarebbe stata breve. Le tensioni legate alla nuova formazione e alla direzione musicale portarono allo scioglimento del gruppo all'inizio del 1977. Eppure, in appena 3 album, Invisible aveva già lasciato un segno profondo. Il disco aveva dimostrato che il tango poteva essere molto più che patrimonio del passato. Poteva diventare linguaggio contemporaneo, soprattutto nelle parole di Spinetta, capaci di trasformare l'incertezza, la solitudine e il desiderio di libertà in poesia. 50 anni dopo, il Giardino degli Invisibili continua a parlarci, non soltanto dell'Argentina del 1976, ma della libertà, della memoria e della possibilità di creare qualcosa di nuovo proprio quando tutto intorno sembra andare nella direzione opposta. Per chiudere questo speciale, El Anillo del Capitán Beto racconta la storia surreale e malinconica di un autista di autobus di Buenos Aires trasformato in viaggiatore dello spazio. Un uomo solo, sospeso tra Buenos Aires e il cosmo. El Jardín de los Presentes degli Invisibles, un disco che mezzo secolo fa non si limitò a raccontare il rock argentino, né cambiò la mappa.

0: China al mundo. Rai, Argentina, hacia el mundo.
1: Rai, Argentina, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
3: Rai, 世界に向けて Argentina.
4: Rai, Argentina al mundo.
5: Rai, Argentina al mundo.
6: Rai, Argentinian in the world.
0: Rai, Argentina al mundo.
7: Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, ringraziando Giuliana Spatafora dalla cabina di regia. Chi vi parla, Marcello Ayala, vi ringrazia pure e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. A domani, ciao!